0: mi pavore ciava. Da cagnate della risciarete da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che... E da lo solo a sapere, ci mette già mia cosa, è che mi dia che vende la ciava, che la rispetta, le ciava, il vrege, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, quando era andato a vincere, gli avevo detto, sarà scappato, e si beve, mi rattarò, te, te, vado, vado, per il cammino, e questo è qua, vedi, no, vado, scuglia. Ma se ho dato a guardare, che mi rami, sana, che deve leve, c'è che lì, no, che è Mohamed, il terzo, da Hakimi. Shemle da Arabi, Khalu, che te, da Gardani, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha fatto, che ha Ashley, the Arab Emirates, Rabina, Boy, Kurvay, Shepherd, Boy, Dalvich, Rasmate, Gmina. As in the Shumin, the Jamian Gazi, Ajama, the Yaka, the Rabbit, Shepherd, the Gardan Zara. Panani, Doctor, Aki, the Vlad, the Jew, the Chantaki, the Stana, Putya, Lohama, Kadar, Maraka, the Kula, the Jamal. Bez all the metrics, Honey, get off as many of the Rabbi Shamina, Kali, Kali, the Madame. حب سالم تمام از هیچی رو عبداله به در ایمان باوی تا مگلو ویس میگم نه دست خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توان نده کم رامی شانه گل ده مگونی یا ناغی وحمدی به در زید حاکمی شم نه دارو بی لیه کرم کم لی عربه نظام مشید به ترد و ترد باوی راکو دیم شم دا خیال ویس میگم درد کل بخیال و جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیستگم